Fatalo fatuai, ia, le fiunga le au moana, le ia cho maulalo, alo ina, mi si usia Nick Vendemey, malo brother, ia, mi si tamalo, do the buffon, no, no, minute, malo, fatalo fatuai, si usia, vanu, vanu, ai, mi si brother love, mob or mechanic, malo rasta. Yeah, I'm going to show you some more. Fatalo fatuai le fiunga le Godwina, ia le malu Penfenuti, ia ma Santa Rita. Ia e mai se ia seu seu ia misi mo fatua ia Fatima. Malo, malo, lava le gado lue. Fatalo fatuai le Godfather, ia salake le mete teacher ma peta. Ia mese tine ia fale o ma muli talo tauline vetu malo fia mi.

Ma jo mai il dato siva ma to chi la fai fo le nei se torna i fa i di mali il serenade is ben io ho la fai il dato siva in i dara i le luci tolu station road i dara fa fi fina o e el fa il matango fie al serenade is ben luci li matala le tau le ulu se fulu tala la sapa

Ave Maria, Maria, mil grazie, Maria, il Signore mio, invira in te vostro messaggio, invira che il frutto, tal giuftiere, Gesù.